Celebramus missam de Beata Maria Virgine, Regina et Matre Misericordiae, cum prefazione propria et prece eucharistica tertia.

0: E ora cantiamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
1: À présent, c'est la prière du Notre Père qui est chantée.